0: Mi dipingevo le mani e la faccia di blu.
1: Qui don ux laul, mi smeno tab mulle vaizind.
0: E cominciavo a volare